0: comitato torna tutto esitativo al Didi, astri di prevedere la testa, mio modo per ciovec unico che ne sei pasarizzi zarizzi.
1: Quindi ti sarà zarizzi unico che ben usatava il tuo prossimo.
0: Unica di sei carne. Che va a precinante su svetcavizzate?

campani, cattedrale, i clashcat chi brit non sta, no, mezza casniava.